0: Cari ascoltatori, ogni domenica dalle 12 all'una io conducerò la mia trasmissione radio. Immaginate che canzone volete ascoltare, perché così sarà. Alzate il volume, ascoltatemi. Se vi ritroverete soli ad immaginare momenti passati con un sorriso stampato sulla faccia, non preoccupatevi troppo, perché starete ascoltando La Vita è Bella e sarete con Vigia e Stefano. Al mio segnale, scatenate la musica.
1: CFMU presents The Waiting Room every Friday morning from 10 a.m. to 12 noon for the best in old-school psychedelic and progressive rock. Tune in and turn on The Waiting Room, only on CFMU 93.3 FM and streaming at cfmu.ca.